luce in atmosfera allucinante. Mira giù un cielo che ti tragante. Un tatuaggio azzurro che sta nel cielo imenante. Lucchetti a funzionare, non bravi nessuno.